nato, leggia non capiva niente. L'ho guardata, ma ho guardato e mi sono scatenato. E la sterra al mio confronto era statico e imbranato. Gli ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista mi ha volata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, e di fianchi l'ho bloccata, e ne ho fatto marmellata.

satana è portata. Io ho versato una lanciata e si è fatta una risata. Ho mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bene andata, ma baciato l'ho baciata. Ad un tratto

Parlano di me, una donna facile, con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te, che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita i fili per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Calor de invierno en 101.5.
2: Es la radio que te acompaña siempre. El cambio está en vos.
3: Está en vos.